0: Bobinas el tiempo.
1: ¡1976!

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30.
2: È l'1:30.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Sono le 3:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1984.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.

dirti che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, detto il ministro degli esteri Alvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Con noi come sempre Cecilia Pedrosa, l'ermosa, briosa,
1: chi più ne ha più ne metta. Alessandra Bellotti, la guapa.
0: La guapa, quanto mi piace quando mi chiami la guapa. Come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, anche perché te l'ho detto, ad agosto di solito ci arrivo un po' più stanca. Chissà perché, invece sono briosa anch'io in questi giorni.
1: Meno male, sono contenta.
0: Parliamo per la nuova rubrica tra poco, introdotta da poco, Abitudini del passato, di qualcosa di molto particolare che non voglio ancora spoilerarvi. Sappiate che nel passato la gente faceva cose matte. E poi continueremo con qualcosa che hai messo tu nel menù di oggi.
1: Sì, parleremo di fobie, ossessioni e rituali bizzarri, soprattutto dei VIP, dei grandi.
0: Che paura! E poi concluderemo con hashtag flop. Mi sono impallata. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Perché hai lasciato il tuo ex, ma ce lo racconti come se fosse una lettera aziendale.
1: Ah, interessante.
2: Radio Kalima. Radio Kalima.
3: Salita del vuelo con destino

0: iniziamo con le abitudini dal passato. Cari amici del Comedy Radio Show, questa puntata di oggi ci porta indietro nel tempo, perché diciamo che oggi, prima di andare a dormire, al massimo controlliamo di aver magari spento la luce o impostato la sveglia, giusto?
1: Sì, anche il gas.
0: Ma sì, tu spegni il gas per andare a dormire?
1: Prima di andare a dormire, sì.
0: Ah, ci sta, brava, vedi? Come sei scrupolosa. O è una cosa normale, sono io che sono
1: poco attenta? No, non lo so,
0: attenta.
1: Mi viene come una cosa naturale.
0: Brava. Nell'Ottocento, però, c'era chi aveva preoccupazioni decisamente più particolari, come, per esempio, secondo alcune credenze popolari diffuse in varie zone d'Europa, i fantasmi e gli spiriti.
1: Ah, ecco.
0: Che, secondo appunto le credenze, potevano visitare le persone durante il sonno. Cioè, un sacco di gente aveva paura di andare a letto per questo motivo.
1: Mamma mia.
0: Quindi alcune persone adottavano dei metodi un po' insoliti per proteggersi, e tra questi c'era l'abitudine di addormentarsi seduti. Cioè, spesso
1: pensa che ansia.
0: Cioè, già. Seduti, spesso appoggiati a un tavolo, senza togliere il cappello, soprattutto perché l'idea era che una posizione insolita o particolare indumenti potessero confondere o scoraggiare gli spiriti maligni.
1: No, vabbè.
0: Cioè, la gente si addormentava col cappello perché così lo spirito pensava che tu non stavi.
1: Io me li stavo immaginando con la collana fatta d'aglio, queste cose qua.
0: No, io mi viene da ridere perché questi si mettevano il cappello e stavano seduti, no? Come se per sembrare svegli.
1: Ma tu pensa se qualcuno passava.
0: Ma secondo te lo spirito non lo sa se stai a dormire? Cioè, se è uno spirito è soprannaturale, sa tutto, no?
1: Ma tu pensa se passava qualcuno davanti alla finestra, li vedeva così, pensava che erano loro i fantasmi.
0: Ma io comunque veramente. Vabbè. L'idea era che appunto avere una posizione che potesse simulare il fatto che uno era sveglio allontanasse gli spiriti. Oggi la cosa può far sorridere, infatti ci fa sorridere, però diciamo che all'epoca, poi insomma nell'Ottocento, superstizioni, credenze popolari influenzavano tantissimo anche molti aspetti della vita quotidiana, soprattutto nelle zone rurali dove, cioè, il folklore era molto sentito, no? Le tradizioni, eccetera. Io comunque rido, ma sono un sacco scaramantica.
1: Sì,
0: tipo? Sì, no, perché per esempio Totò diceva oddio, come diceva, adesso trovo la citazione, però diceva una cosa del tipo non crederci porta sfiga, ecco, una cosa del genere. Eh no, c'ho le mie credenze, non è che allora non mi costa niente, no? Non passare sotto la scala.
1: Certo.
0: Quindi perché non cioè io nel dubbio, capito?
1: Perché rischiare?
0: Eh sì, brava, un po' superstiziosa lo sono, ma perché la mia famiglia è napoletana, qualcosa di partenope,
1: ecco.
0: Cioè. Okay. Comunque, che dire, non lo so se funzionava questo metodo contro i fantasmi di notte, di sicuro però era un modo originale per andare a dormire, quello è poco ma sicuro.

0: di sfortuna, di superstizioni e di abitudini del passato. Nell'Ottocento si usava andare a dormire o seduti o appoggiati a un tavolo con un cappello in testa per allontanare gli spiriti fantasmi. E mi devo correggere, perché io stavo dicendo, io anche sono un po' superstiziosa, come diceva Totò, e ho cercato di ricordare una citazione che non ricordavo, è perché non era Totò. Attenzione, però questa fa veramente sorridere, ragazzi. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
1: Era Edoardo De Filippo.
0: Era Edoardo De Filippo, quindi nel dubbio lui diceva: bah, comunque potrebbe portare male, quindi meglio ignoranti che sfigati. Bene, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy riguardo appunto gli spiriti e cose strane dall'Ottocento. Matteo dice: già faccio fatica a dormire sul cuscino, figuriamoci seduto a tavola con il cappello. Ma a me fa ridere il cappello. Cioè, a me fa ridere.
1: Sì, sì, anche a me.
0: Se i fantasmi esistessero davvero, credo che vedendo una persona dormire così, non è che scapperebbero.
1: Si mettono a ridere,
0: è
1: minimo.
0: È quello che penso anch'io, però boh, che ne so. Nel 1800 avevano paura dei fantasmi, oggi abbiamo paura della sveglia del lunedì mattina. Bravo Lorenzo, mi sei piaciuto. Il messaggio di prima invece era di Giulia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

0: proposito di superstizioni, diciamo che cambiamo argomento, ma rimaniamo più o meno sulla stessa linea d'onda. Sì. Tra poco parleremo di manie, fobie, abitudini particolari dei VIP.
1: Sì, rimaniamo anche in tema fantasmi, ma in questo caso di spiriti maligni.
0: Oh, che parura!
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaellería.es.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto.

0: Zenek, shoot.
1: Niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
2: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
1: Ma veramente?
2: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
1: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
2: Molto particolare.
1: Bravo,
2: visto?
1: Complimenti.
2: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
1: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bagno. In effetti, comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
2: Io pure.
1: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
2: Ha capito, si ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
1: Wow.
2: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
1: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare? Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
2: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
1: Tomb Raider. Alla fine.
2: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
1: No, vabbè. Ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
2: Sì, lo so.
1: È matto.
2: Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che insomma lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
1: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
2: Tocca mettersi gli occhiali da sole. Radio.

0: Martedì 4 agosto 2026 la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Don Pierre Perignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparandola Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978 a Torino Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
1: sì,
0: che.
1: Sì, altro che.
0: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un numero, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
1: Andiamo bene.
0: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io.
1: No,
0: bene, andiamo ai messaggi.
1: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo tre volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
0: Come te, te ma vai a dormire col gas chiuso, pensa.
1: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
0: Ci sto.
1: Dice: ma Beckham che butta le bibite se sono dispari, mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò due birre per non fargli venire l'ansia.
0: Beh, brava, ottima scelta.
1: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No,
0: ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
1: La Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
0: che
1: me
0: gli puzza l'alito.
1: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso,
0: per mandare lei a fare
1: un corso, sì, proprio così.
0: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari boh, un messaggio subliminale, lei capisce, oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.
2: Radio Kalima.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, lasciare i propri compagni, i propri partner, immaginare di farlo con, come se fosse una lettera di dimissioni.
1: Radio

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato l'esportazione.

0: concessioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 chilometri. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
1: Guarda, sono tutta orecchia.
0: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, eh? Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso. Asset aziendali, restituisci le mie felpe entro 24 ore. Benefit, password Netflix revocata.
1: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
0: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè, questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè l'ha scritta benissimo.
1: Sì.
0: Poi c'è questa: aspettabile X, come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
1: Ah, ecco.
0: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
1: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
0: No, mi sa che si dovevano trasferire insieme, uno dei due non ha più.
1: Ecco.
0: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
1: Caspita.
0: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita delle risorse junior. Il mio ex a me. No, vabbè. Che brutta storia.
1: Molto.
0: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
1: No.
0: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Ma sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra.
1: Ah.
0: Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine c'entrano sempre le corna, chissà come mai. Radio Cal-

0: esa música.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Siamo giunti alla fine anche oggi del nostro Comedy Radio Show, quindi termina questo martedì 4 agosto.
1: Io Alessandra, ancora... contigo il tempo vuela.
0: Visto. Io ancora non ci credo che è agosto. E vabbè, tocca andare al mare. Andiamo al mare noi, torniamo domani però.
1: Certo, giusto? Con Alessandra Bellotti.
0: Con la nostra Cecilia Pedrosa qui al Comedy Radio Show. Ciao,
2: ciao a tutti. Radio Calima. Radio Calima.

0: Bentrovati e buon martedì 4 agosto con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conocimientos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, le decisioni secondo quanto filtra non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia

persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-32-98. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Guardia Civile ha arrestato a Tenerife un impiegato di 34 anni di una compagnia telefonica a Candelaria, accusato di aver truffato i suoi clienti per una cifra superiore ai 13.500 euro, usurpando la loro identità per finanziare telefoni cellulari di fascia alta a loro insaputa. Tragedia a Fuerteventura, dove un neonato di soli 20 mesi ha perso la vita a causa di un colpo di calore dopo essere stato lasciato accidentalmente all'interno di un'automobile sotto il sole cocente dell'isola. I residenti e gli automobilisti di Gran Canaria lamentano un collasso totale della viabilità urbana a Las Palmas a causa dell'avvio dei lavori stradali presso il Guiniguada, un cantiere che ha paralizzato il traffico cittadino proprio all'inizio del mese di agosto, generando code chilometriche simili a quelle del periodo natalizio. Nel frattempo, l'isola di Fuerteventura si conferma come uno dei luoghi prediletti dell'arcipelago per l'osservazione astronomica in vista del grande fenomeno scientifico che oscurerà parzialmente i cieli delle Canarie. Infine, per celebrare l'atteso evento del 12 agosto, i musei di Fuerteventura organizzeranno una giornata speciale e totalmente gratuita di divulgazione e osservazione guidata con telescopi professionali nel suggestivo scenario del centro di interpretazione del poblado della Atalaita. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 4 di agosto, si dice anche che il martedì poi soprattutto se è estivo. E se siamo arrivati a questo punto di agosto possiamo dire che il martedì è un giorno un po' pesante, ecco, particolare, ma non se c'è Verdi, Bianchi e Rossi che vi tiene compagnia. Sono Francesca Romana Macri e partiamo tra pochissimo con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 4 di agosto. Ci sarà Fausto con noi oggi, poi parliamo di Carlton Myers, andiamo un po' nei meandri dello sport del nostro paese e ci sediamo in tavola perché un'eccellenza secondo me che non ha stagione ma che è perfetta per l'estate della tavola e del Made in Italy sono loro, le frise, freselle, ognuno le chiama un po' a modo suo. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Mille

0: martedì è 4 di agosto e soprattutto noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi. Noi siamo il programma che per un'ora intera parla solo e solamente d'Italia. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda. Un po' di date così, subito fresche fresche, anzi alcune sono di un po' di tempo fa. Quelle date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 4 di agosto.
1: Iniziamo subito col 367 d.C. Graziano, figlio dell'imperatore Valentiniano I, viene nominato dal padre co-Augusto e associato al trono all'età di 8 anni. Nel 1948 invece il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le 5 giornate di Milano. Nel 1903 il cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto viene eletto papa come nome di Pio X, mentre nel 1932 Adriano Olivetti trasforma l'azienda di famiglia nella famosa Società Olivetti,
0: di cui poi conosciamo le macchine da scrivere che sono diventate parte della storia del nostro paese. Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Spengono le candeline Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel, Massimo Venturiello, attore e doppiatore, Peppe Quintale, comico e conduttore televisivo, Emanuela D'Amico, attrice e doppiatrice.
0: Ci sono altri auguri da fare, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che fanno il compleanno oggi, anche gli auguri di buon onomastico da non sottovalutare.
1: I santi del giorno sono San Giovanni Maria Vianney, patrono di tutti i sacerdoti, Sant'Aristarco di Tessalonica e Santi Giustino e Crescenzione martiri.
0: Non solo, io aggiungo anche San Nicodemo perché è l'onomastico di mio papà. Ciao papà, buon onomastico a tutte le persone che portano questo nome. Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio del giorno di settembre e di agosto: bevi vino vecchio e lascia stare il mosto.

0: Sono tanti i vostri messaggi, vi leggiamo anche i primi di questo martedì insieme. Queste verdi, bianchi e rossi. Abbiamo scelto, Fausto, i messaggi, le parole, le testimonianze, i ricordi di Valerio e di Ginevra, giusto?
1: Giusto, Valerio ci ricorda che Peppe Quintale, quando era inviato dalle Iene, regalava ai suoi malcapitati intervistati famosi la maglietta "Le Iene portano bene".
0: Mentre oddio, per qualcuno portano bene, per altri un po' meno bene, ma comunque il dovere e la morale di questo programma che io seguo e reputo veramente molto interessante e produttivo nella televisione italiana.
1: Ginevra invece dice che sapere che uno dei premi Nobel per la fisica è italiano la rende fiera e orgogliosa del nostro paese.
0: Beh, lo siamo anche noi, non è il solo, non è l'unico, perché di grandi personaggi che hanno reso importante anche all'estero e nel panorama della matematica, della fisica, basti pensare anche ad Enrico Fermi, a tanti veramente nomi che appartengono alla cultura italiana. Insomma, siamo veramente molto orgogliosi. Poi noi siamo quelli di Verdi Bianchi.

0: Siamo insieme cari amici, tra pochissimo, dopo aver chiuso l'agenda, arriva il momento di essere sportivamente italiani. Oggi parleremo di Kartenmeyers, quindi ci immergiamo proprio nello sport del nostro paese, tornando indietro nel tempo, e con noi ci sarà Fausto. Restate con noi perché il nome è straniero, ma lui è italiano. Ovviamente non Fausto, Kartenmeyers, tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Tutti i colori dell'Italia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Siamo sportivamente italiani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché in questo giorno parliamo di eccellenze dello sport, non solo che hanno rappresentato l'Italia nel nostro paese, ma proprio a livello mondiale. E oggi dall'Italia andiamo a Londra per qualcuno che, con la bandiera un po' inglese, però l'Italia l'ha rappresentata. E come? Ciao Fausto!
1: Ciao Fra! Parliamo di Carlton Ettore Francesco Myers. Carlton Myers, per gli amici, è stato uno dei più grandi cestisti italiani del XX secolo. Nonostante sia inglese e nato a Londra, è però di nazionalità italiana, ossia quella che ha scelto lui, in quanto la mamma è di Perticara, in provincia di Rimini, e lui già all'età di 9 anni torna a vivere in Italia, iniziando a giocare a basket nella squadra della sua città, in cui si afferma a tal punto da passare alla Fortitudo Bologna, una delle squadre a quel tempo più forti in Italia, diventandone uno dei simboli, fino al passaggio alla Virtus Roma e alla fine della sua carriera nel club che lo aveva lanciato, di cui poi è diventato simbolo. Nel frattempo ha l'onore di essere anche uno dei portabandiera alle Olimpiadi di Sydney del 2000, ovviamente con la nostra nazionale. Dopo il ritiro dall'agonismo è diventato anche presentatore di trasmissioni televisive su Italia 1, quindi Carlton Myers è un'eccellenza sportiva italiana, almeno per quanto riguarda il XX secolo.
0: Insomma, lui dallo sport, anzi partiamo da Londra all'Italia, allo sport, alla televisione, ne ha

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto "aprite la cassaforte, fuori le chat".

0: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Kalima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Kalima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Ci sono i vostri messaggi che come sempre non mancano, sono tanti, vi leggiamo, vi rispondiamo e vi leggeremo tutti. Oggi abbiamo parlato di Carlton Myers, giusto Fausto?
2: Giusto Fra.
1: E ci scrivono
2: Giulio e Francesco, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao Giulio e ciao Francesco, ciao ragazzi.
2: Giulio dice che è un tifoso della Virtus Roma di basket e quando Myers andò a giocare nella capitale pensò che fosse un sogno. Lo reputa una delle guardie di basket italiane più forti di sempre. Mentre Francesco spesso va in vacanza sulla Riviera Romagnola e vede passeggiare Carlton con la famiglia e lui non nega mai un autografo o una foto con lui a chi glielo chiede.
1: È lì che vive?
2: Non lo so di preciso, può darsi pure che stia lì ogni tanto per rivedere i luoghi della sua infanzia.
1: Quindi vabbè, adesso abbiamo spoilerato anche eventualmente dove potreste trovarlo per, non so, un autografo. Si usano ancora gli autografi? Una foto, un selfie, un video?
2: Qualche boomer ancora lo usa l'autografo.
1: Vale tutto comunque. The more-

0: Lo sport ce lo lasciamo alle spalle arrivati a questo punto, perché ci sediamo in tavola e parliamo di un qualcosa di universalmente riconosciuto da nord a sud Italia, perché c'è chi le chiama frise, chi le chiama friselle e chi le chiama invece freselle. Non c'è particolare ombra di dubbio che tra poco parliamo delle freselle. Chi ci mette i pomodori, chi ci mette altro, in un modo o nell'altro sono buone, ma soprattutto danno un sapore di estate italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: si va in tavola come sempre, arrivati a questo punto del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana, do il bentornato anche al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di un piatto che ha tantissime denominazioni. C'è chi la chiama frisa, chi la chiama frisella, chi la chiama frisedda anche?
1: Friseddra.
0: Friseddra.
1: E c'era chi la chiama fresella, specie nella provincia di Napoli. Quindi dipende dalle varie regioni. Sono quindi dei grandi taralli fatti di grano duro e diffusi nella cucina del centro-sud Italia, come abbiamo appena detto, specialmente in Campania, Puglia e Calabria, dove la lavorazione è differente in base al consumo che se ne deve fare.
0: E poi la fresella ha un must, deve essere ovviamente bagnata con un po' d'acqua, perché altrimenti, se no, da masticare può essere abbastanza ostica, lo dico per esperienza, perché ci ho provato una volta, e poi ci si può sbizzarrire, si possono mettere sopra, io ve ne consiglio una tipologia, un po' di burrata e pomodorini sopra, una fogliolina di basilico ed è una meraviglia, ma ce ne sono tante varianti.
1: Ce ne sono tante varianti, ma le sue origini risalirebbero addirittura al X secolo avanti Cristo, in cui venivano consumate dai fenici come pane da viaggio ammorbidito con acqua di mare. Oddio, la scelta sembrerebbe un po' strana.
0: Vabbè, ma l'acqua del mare degli antichi fenici era buona. C'è qualcuno tuttora che lo fa per fa scattare la foto oppure il video ai turisti, ma non è che soprattutto vicino alla barca sia una cosa tanto salutare, lo fanno. Però
1: io mi asterrei da fare questa cosa.
0: Io. Però l'ho provata, ammetto, faccio confessione.
1: No, io no, perché non amo andare in barca, però so benissimo di persone anche che l'hanno provata. Nel corso dei secoli e dei millenni si sono aggiunti ovviamente ai vari condimenti anche il pomodoro, dopo la scoperta dell'America ovviamente, e la mozzarella. La preparazione di base, come dicevi sempre tu, è sempre la stessa: mettere a bagno la fresella e ammorbidirla. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi appunto la consigliamo con pomodoro, mozzarella e una foglia di basilico, come la nostra bandiera.
0: E poi il gioco è fatto.
2: C'è

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio per essere stati con noi oggi. Sapete come, sapete dove trovarci, tanti sono i vostri messaggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani, grazie a Fausto che è stato con noi oggi, quindi buon proseguimento e a domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, è morto a 66 anni con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Da ieri risponde l'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi.

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Basta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 12:03.
3: Sono le 12:03.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La Guardia Civil ha arrestato a Tenerife un impiegato di 34 anni di una compagnia telefonica a Candelaria, accusato di aver truffato i suoi clienti per una cifra superiore ai 13.500 euro, usurpando la loro identità per finanziare telefoni cellulari di fascia alta a loro insaputa. Tragedia a Fuerteventura, dove un neonato di soli 20 mesi ha perso la vita a causa di un colpo di calore dopo essere stato lasciato accidentalmente all'interno di un'automobile sotto il sole cocente dell'isola. I residenti e gli automobilisti di Gran Canaria lamentano un collasso totale della viabilità urbana a Las Palmas a causa dell'avvio dei lavori stradali presso il Guiniguada, un cantiere che ha paralizzato il traffico cittadino proprio all'inizio del mese di agosto, generando code chilometriche simili a quelle del periodo natalizio. Nel frattempo, l'isola di Fuerteventura si conferma come uno dei luoghi prediletti dell'arcipelago per l'osservazione astronomica in vista del grande fenomeno scientifico che oscurerà parzialmente i cieli delle Canarie. Infine, per celebrare l'atteso evento del 12 agosto, i musei di Fuerteventura organizzeranno una giornata speciale e totalmente gratuita di divulgazione e osservazione guidata con telescopi professionali nel suggestivo scenario del centro di interpretazione del poblado della Atalaita. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. I campi Flegrei, è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna agli Europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Sono le

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova giornata con tante notizie, con tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, ovviamente anche musica da ascoltare. Quando qualcuno mi chiede cosa dovrei visitare in Italia, soprattutto le persone che non fanno parte appunto del bel paese, mi viene veramente difficile dire vai lì, c'è questo, c'è quest'altro. Ovviamente sono attaccato alla mia terra che è la Puglia, ma ci sono tantissime meraviglie in giro per l'Italia, e infatti è veramente difficile eliminare qualcosa. Tra poco parliamo proprio dell'Italia, perché abbiamo 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Parliamo di una notizia molto bella per l'Italia. Secondo i dati ufficiali dell'UNESCO, l'Italia possiede 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, più di qualsiasi altro paese. E parliamo di cosa? Di luoghi culturali, naturali, misti, considerati di valore universale eccezionale, tipo il centro storico di Roma, bellissimo, Venezia, la sua laguna, le aree archeologiche di Pompei, le Dolomiti, passando per città d'arte, paesaggi, testimonianze costruite in secoli di storia. Ed è utile distinguere questi 61 siti dai patrimoni culturali e materiali UNESCO. Praticamente vengono riconosciuti separatamente anche delle pratiche, tipo le pratiche tradizionali di determinati posti, i sapori vari italiani, l'arte del pizzaiolo napoletano, no? la cerca, la cavatura del tartufo. Quindi non viene tutelato soltanto ciò che possiamo vedere, fotografare, pubblicare sui nostri social. Oh, che bello, sono stato a Roma, ho visto il Colosseo, lo pubblico. No, va anche menzionato ovviamente quello che noi diamo all'Italia con le nostre tradizioni, anche i piccoli borghi che ti possono regalare veramente delle esperienze meravigliose. Quindi se in questo momento c'è qualche turista all'ascolto, beh, sappiate che dovete prendervi almeno, non lo so, un annetto per girare più o meno bene l'Italia, perché sono veramente tanti i posti meravigliosi da vedere.

0: Mac Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Cos'è che si fa nei nostri appuntamenti? Beh, chiacchieriamo, quello non può mai mancare, ma ascoltiamo anche tanta musica. Infatti adesso arriva lo Special 3, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg. Qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Non so se anche voi da bambini avevate un giocattolo capace di trasformare una stanza in qualcosa di meraviglioso, il vostro giocattolo preferito, e non so se avete mai provato una certa nostalgia quando poi avete visto che è tornato in auge, no? Dopo un bel po' di anni, tipo tra poco parleremo del ritorno prepotente, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo, dei Beyblade.
1: Radio Calima.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Ci sono dei giocattoli che ogni tanto ritornano e fanno impazzire tutti, ed è il caso proprio di menzionare i grandissimi storici Beyblade, che sono giocattoli lanciati in Giappone, sono delle trottole praticamente, lanciati nel 1999, e stanno avendo una nuova vita grazie proprio a una linea che li ha riportati in auge nel mercato mondiale. Ed è molto bello perché questi giochi non fanno oggi scontrare solo i bambini nel salotto di casa, ma anche noi adulti che siamo cresciuti proprio con questi giochi, tant'è che ci sono proprio dei campionati, dei tornei regionali, c'è un campionato mondiale, l'edizione 2025 ha visto coinvolti tantissimi giocatori di tutto il mondo, dal Giappone, Hong Kong, dall'Italia, veramente c'era di tutto e di più, e non lo stanno comprando solo appunto le nuove generazioni, ma anche le persone che vanno dai 30 ai 40 anni, perché dentro quella trottola non vedono soltanto della plastica che si scontra con il metallo, ma vedono anche i pomeriggi, no, passati tanti anni fa, o magari neanche così tanto, a giocare, a sognare, a fare qualcosa. Quindi è un bel ritorno. Ci sono tra l'altro anche tanti video sui social di persone che festeggiano dopo una vittoria, e il bello è che si ha 30, 35, 40 anni, è la bellezza di tornare delle volte anche ai giochi che avevamo quando eravamo un po' più

0: de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: When I was

Immaginate di entrare al supermercato per comprare qualcosa, per fare un po' di spesa, e poi scoprite che il colore del vostro cestino potrebbe comunicare molto di più di una frase detta ad una persona face to face. Tipo, è diventato virale l'utilizzo del sacchetto di un determinato colore che ti può che può dire appunto all'altra persona: ciao, sono single, e questo, chiamiamolo esperimento, trend, si chiama Sinkukori.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: The Mag Special 3.
1: C'è un video girato in un supermercato finlandese che ha spopolato un po' in tutto il mondo, tanto che tanti altri supermercati hanno deciso di aderire a questo nuovo trend. Praticamente in questo video si vedono dei cestini rosa pallido con la scritta Sinkukori. Praticamente chi ne sceglie uno segnala alle altre persone presenti al supermercato in quel determinato momento di essere singole, disponibile a fare due chiacchiere. Tu non devi scrivere la tua biografia, non devi mostrare una foto, non devi crearti un profilo, no? Come si fa sui social. Non c'è neanche l'algoritmo che sceglie chi può essere la persona giusta o meno per te, la persona che si unisce perfettamente, no? Ai tuoi interessi, alle cose che a te piacciono. È semplicemente il mostrare un oggetto, magari ce l'ha anche un'altra persona. Da quel momento in poi potete fermarvi per chiacchierare, un po' simile a quello che accadeva tempo fa in altri supermercati, dove dovevi mettere all'interno del tuo cestello un'ananas. Quell'ananas dimostrava che tu eri single e che potevi eventualmente parlare con qualcuno per una cena, per un'uscita, e poi magari poteva trasformarsi in tutt'altro. Quindi da oggi, perché si sta facendo anche in determinati supermercati italiani, se c'è qualcuno che ha appunto una busta, un cestino rosa, potrebbe aver deciso di aderire a questo trend appunto chiamato Sinkukori.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti anche nella giornata di oggi all'interno del nostro magazine. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate bravi ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelensk, sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina a Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo.
6: 1996.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40,7 gradi a Vienna. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: ¿1979?

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25

dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1.000 i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnica squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta su tuo cruscotto.
3: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Bentrovati e buon martedì 4 agosto con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Sono le 20 e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Espresso macchiato. Radio Cali.
1: En Radio Calima suena Samurai J y Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.
2: Tell me

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica la